calcio nel fianco. Stoi mir noch stiller sulla schin, du hast halt lang putt.